0: kuza
1: omulangira ndawu
2: toliteba rimba rwazako muri chimwati imbya neko kazi koko limya
0: lara no nobulo
2: yero isanga wano munyunyu tasa